0: Sono le 2:02.
1: Made in Italy.
2: Dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiano.
2: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Donne in guerra è uno spettacolo prodotto dal Teatro Cargo di Voltri. Si sviluppa a bordo del trenino storico di Casella, partendo da Genova, dalla stazione di Piazza Manin. È stato ideato e diretto da Laura Sicignano, su testo scritto dalla stessa Sicignano ed Alessandra Vannucci, con costumi di Laura Benzi. Il cast è tutto femminile. Sono 6 donne che raccontano storie di donne. Le attrici compaiono accanto ai binari tra gli spettatori che sono in attesa di salire sul terreno e cominciano subito a parlare, dialogando tra loro e con il pubblico. Poco a poco, mentre il treno viaggia verso Casella, gli spettatori conoscono le storie delle 6 donne, storie drammatiche che commuovono e a volte indignano. Come dice il titolo, storie di donne in guerra. Irene parla sempre della mamma che non c'è più e canta dolci cantilene. Anita è coraggiosa e spavalda. Maria è timida e pensa a suo marito Mario, che è in Germania. Milena, o Lenina come la chiamava il padre padrone da cui è fuggita, è un'idealista ed è convinta che Mussolini sia un condottiero, giusto e incorruttibile. La signora De Negri non crede né nell'uguaglianza degli uomini né nella democrazia. Zaira, la levatrice, sembra essere l'unica voce cronachistica della storia e racconta i fatti senza lasciarsi mai coinvolgere troppo. Lei, prima della guerra, contava solo i nati. Ora anche i morti, e lascia in mano a ognuno di loro un piccolo frutto, perché la vita germogli di nuovo a primavera. Lo spettacolo ufficialmente termina con un suggestivo finale nel bosco, ma in realtà continua durante il viaggio di ritorno, perché tra il pubblico c'è ancora chi ricorda e chi scambia commenti con le attrici. Lo spettacolo è andato in scena per la prima volta nel 2008, ed è la sua terza replica. Si è meritato una menzione al premio UBU come miglior nuovo testo italiano e continua ad avere un grande successo di pubblico, facendo il tutto esaurito, anche in quest'ultima edizione di scena, fino al 5 giugno 2012. Per l'originalità della scenografia, per la magistrale interpretazione delle 6 attrici e per il pathos che emerge da tutta l'opera, il voto è 9.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicagri di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte...

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
2: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
1: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
3: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
4: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
3: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
4: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Colazione in jeans.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Percorriamo la biografia di una donna il cui cammino di vita è stato intenso. Parliamo di una donna che non ha mai conosciuto l'amore, che non è stata mai amata, ma che però ne insegna le basi a sua figlia Denise. Parliamo di una donna sola, in costante pericolo con il mondo, incapace di fidarsi delle persone che le stanno attorno, perché ha paura. L'unica speranza su cui può contare è la fede. Parliamo di una donna nata dalla sfortuna e morta a causa di essa.

testimone di giustizia che decise di ribellarsi alle faide della sua famiglia, oggi parleremo infatti di Lea Garofalo. Salve a tutti, noi siamo Antonio Bonaddio, Aligio Romano, Maria Neve D'Antrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B e terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valenza. Nata a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, il 24 aprile 1974, divenne orfana di padre a soli 9 mesi. Crebbe senza una vera e propria figura paterna, ma con l'educazione fornita dalla madre, dalla nonna e dai due fratelli maggiori, Marisa e Floriano, i quali successivamente rivendicheranno la morte del padre, ucciso dalla cosiddetta faida di Pagliarelle, l'8 giugno 2005. All'età di 14 anni si innamorò del 17enne Carlo Cosco e con esso decise di stabilirsi a Milano, dando alla luce sua figlia Denise, il 4 dicembre 1996.

Tutto cominciò a peggiorare il 7 maggio 1996, quando Carlo Cosco, assieme ad alcuni componenti della sua famiglia, vennero arrestati per uso di stupefacenti. Per questo motivo Leo decise di divorziarsi dal marito e di ottenere l'affidamento della figlia. Per Carlo Cosco fu difficile digerire la volontà della moglie, e proprio per questo motivo iniziarono le violente e accese discussioni, la maggior parte delle quali deviate dall'intervento delle guardie. Stanca di vivere in un'ottica che non le apparteneva più e soprattutto intimorita dai soprusi che avrebbe potuto ricevere assieme alla figlia, decide di confessare alla polizia tutto ciò che sapeva, venendo di conseguenza inserita nel programma di protezione assieme alla figlia. Il 24 novembre 2009, alle ore 19:10, Lea venne uccisa da Massimiliano Sabatino, amico di Carlo Cosco, per soddisfare la sete di vendetta dell'ex marito. In un appartamento di Piazza Prealpi 2 a Milano, di proprietà della nonna dell'omicida.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna chiama la polizia perché il marito non vuole mangiare la zuppa. La polizia di Kerryville, in Texas, ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 911 da parte di una donna, la cui identità non è stata resa pubblica, che lamentava il fatto che il marito non voleva mangiare la sua zuppa e chiedeva l'intervento di una pattuglia per convincerlo, perché secondo lei è un obbligo di un marito mangiare quanto cucinato dalla moglie. La donna, però, adesso rischia una denuncia per utilizzo improprio di servizi di emergenza, soprattutto perché la donna non sarebbe nuova a questo genere di chiamate, ma avrebbe chiamato il 911 circa 30 volte negli ultimi 6 mesi, sempre senza motivazioni di emergenza reali. Rummy Flash. Altra storia di mariti renitenti e polizia giunge dalla Germania. Donna chiama la polizia. Mio marito non vuole fare sesso. Devono aver pensato ad uno scherzo telefonico i poliziotti che hanno ricevuto la chiamata di una moglie che si lamentava perché il marito si era rifiutato di appagare i suoi bisogni sessuali. I coniugi, residenti nella città tedesca di Aachen, che non avevano contatti intimi e dormivano in letti separati ormai da mesi, hanno discusso dopo che la donna aveva chiamato il marito nel cuore della notte per chiedergli di soddisfare le sue esigenze sessuali. L'uomo, di 45 anni, seccato per l'improvviso risveglio, si era opposto con un secco rifiuto e la coppia ha quindi iniziato a discutere. Qui non sappiamo quanto si sia irritata la pattuglia di servizio, ma forse con un po' di cameratismo maschile e prendendo in considerazione la lite in corso come reale emergenza, ha evitato di denunciare la moglie desiderosa. Rummy Flash. Certo non sarebbe successo con un tipico maschio latino. Eccolo il nostro darsi da fare non solo con la moglie, ma con un trio. Adriano Celentano, la moglie, l'amante, l'amica. Per fortuna però, scopriamo con la canzone, sono una persona sola.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonanze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ehi, centauri!
3: Ehi, dici a noi!
2: Certo, dica a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

dicono che sia capace di uccidere un uomo non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente

alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande

basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe e fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente è

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao, sono Flavio del Liceo Classico Anco Marzio di Roma e oggi sono qui con i miei compagni di classe Samuele e Matilde per parlarvi di stragi di mafia. Le stragi di mafia sono degli attentati ordinati e eseguiti da dei membri delle organizzazioni mafiose e hanno lo scopo di eliminare delle persone o dei gruppi di persone contrari all'organizzazione e opposti all'organizzazione. In particolare, io vi parlerò della strage di Portella della Ginestra, una strage avvenuta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947. Il contesto politico per questa strage è fondamentale perché i gruppi mafiosi avevano aiutato gli americani a sbarcare in Sicilia per poi liberare tutta l'Italia dal fascismo e di conseguenza godevano del benestare degli americani per sostanzialmente governare il sud dell'Italia. Per continuare a godere del benestare degli americani però decisero di inserire nel loro codice d'onore l'anticomunismo e perciò quando a Portella della Ginestra il 1 maggio del 97 venne eletto un partito comunista e socialista, i mafiosi temerono di perdere la tolleranza degli americani. Per questo, in occasione della festa dei lavoratori, quando molti lavoratori si riunirono appunto a Portella della Ginestra, un gruppo di banditi con a capo Salvatore Giuliano apre il fuoco sulla folla dei lavoratori, provocando 11 morti, tra cui 3 ragazzi, e 28 feriti. Durante le indagini, poi, Salvatore Giuliano viene trovato morto dopo uno scontro armato con i carabinieri. A seguito dell'indagine privata di un giornale, però, verrà riconosciuto come responsabile dell'omicidio il cognato di Salvatore Giuliano, che verrà poi arrestato, rinchiuso in carcere e trovato morto a seguito di un avvelenamento con il cianuro nel caffè. Questa strage è quindi fondamentale non solo per la strage in sé, ma per il fatto che diede il modello a tutte le stragi successive, che saranno infatti poi caratterizzate da numerosi depistaggi, ostruzione alla giustizia e suicidi o omicidi mascherati di personalità che erano a conoscenza della verità. Questa è stata la strage di Portella della Ginestra. Le fonti che ho usato per portarvi queste informazioni sono l'inchiesta fatta dall'Europeo sull'omicidio di Salvatore Giuliano e l'intervista di Andrea Purgatori a Roberto Scarpinato. Passo ora la parola a Samuele.
6: Ciao, sono Samuele del liceo Anco Marzio di Ostia, Roma, e parlerò della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, pochi giorni dopo il suo 50° compleanno, il giudice Giovanni Falcone venne ucciso insieme alla moglie e ai 3 agenti della scorta da Cosa Nostra. Falcone stava tornando in Sicilia da Roma, come faceva ogni settimana. Il boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, che guidò il corteo delle 3 Fiat croma blindate dalla caserma Lungaro fino all'aeroporto di Punta Raisi, dove arrivò il magistrato con un jet. Sceso dall'aeroporto, Falcone si mise alla guida della Fiat croma bianca con accanto la moglie Francesca Morbillo. Nella groma marrone c'erano gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, mentre nella groma azzurra c'erano Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Le tre auto si misero in fila, davanti la Fiat marrone, poi quella bianca guidata da Falcone e in coda la Fiat azzurra. Imboccarono l'autostrada in direzione Palermo. Il mafioso Gioacchino La Barbera li seguì stando in contatto telefonico con Giovanni Brusca, che si trovavano in osservazione sulle colline vicino Capaci, e fu proprio lui che all'altezza dello svincolo di Capaci azionò il telecomando che provocò l'esplosione di 50 kg di titolo sistemati sotto l'autostrada. La prima auto viene investita in pieno, uccidendo sul colpo i tre agenti. La seconda, guidata dal giudice, si schianta contro il muro di cemento innalzatosi per l'esplosione. L'ultima auto resiste e rimangono feriti gli agenti. 20 minuti dopo, Giovanni Falcone e la moglie vennero trasportati all'ospedale di Palermo, dove morirono a causa delle ferite troppo gravi. Prima Falcone tra le braccia di Borsellino e poi la moglie durante un'operazione chirurgica. La morte di Falcone rappresenta l'inizio della fine per Cosa Nostra. Scossa dal tritolo, Palermo si risveglia e grida il suo no alla mafia. Fonti prese da Wikipedia e da Rai Cultura. Dopo la morte dell'agente di scorta Vito Schifani, all'età di 27 anni, sua moglie, appena 22enne, nel giorno del funerale di Stato a Palermo, pronunciò un discorso. «Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Mi rivolgo agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro». In un'intervista 31 anni dopo la sua morte, Rosaria Costa, la vedova Schifani, afferma: «Nessuno ci ha chiesto scusa, nessuno è venuto a dire «Signora, ci dispiace» e nessuno si è inginocchiato». Un qualcosa di travolgente quel giorno mi ha preso l'anima e lo spirito. Quella rabbia è la rabbia di tutti, di tutta Palermo. Un messaggio di rabbia e di speranza. Secondo lei, per costruire un ordigno e piazzarlo sotto l'autostrada non era possibile che fosse stato fatto da un Rina o da un Provenzano, perché questi erano abituati solo a uccidere, sparando. Infine, Rosaria Costa afferma: è nostro dovere ricordare, altrimenti saremo uomini senza memoria, inutili. Fonte presa da una testata giornalistica, Agi. Il 19 luglio 1992 la mafia uccide Paolo Borsellino, collega e amico di Falcone. Spetta a noi mantenere l'esempio di Giovanni Falcone e portare avanti la lezione di legalità che il magistrato ci ha lasciato. Ultima fonte presa da Fondazione Falcone. Grazie per l'ascolto.
7: La strage di Via D'Amelio. A Palermo, il 19 luglio del 1992, ovvero 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e sua moglie, un'altra strage colpì la città in Via D'Amelio. Un'autobomba uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Borsellino con la sua scorta va a trovare la madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'edificio, con circa 100 kg di tritolo a bordo, esplode uccidendo il magistrato e gli agenti. Antonio Vullo, unico sopravvissuto, è anche il primo testimone a raccontare la vicenda. Borsellino e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, mentre io ero rimasto alla guida. Stavo facendo manovra per parcheggiare la vettura che si trovava nella testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha scaraventato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto. il 24 luglio del 1992, nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac, si svolsero i funerali in forma privata di Paolo Borsellino. I familiari rifiutarono il rito di Stato. Alla cerimonia funebre non fu gradita la presenza di politici. Borsellino lo sapeva, dalla morte di Falcone era cambiato tutto. Ripeteva spesso la frase «Ora tocca a me». In una delle sue ultime interviste prima della strage disse: «Mi ucciderà materialmente la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno». Non appena seppe del carico di Tritolo arrivato a Palermo, non gli restò che velocizzare le indagini sulla strage di Capaci, e così fece. Ne parlò inoltre anche con i suoi agenti della scorta, affermando: «Sono turbato, sono preoccupato per voi, perché so che è arrivato il Tritolo per me e non voglio coinvolgervi». Inoltre, quella di Paolo Borsellino è la seconda morte annunciata. Due informative del roster di carabinieri davano per imminente l'attentato. Una terza segnalava che negli ambienti carcerari si dà il dottor Borsellino per morto. Le informazioni sono state prese dal sito ufficiale Rai News. Grazie per averci ascoltato, da Matilde, Flavio e Samuele.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ecco, la musica è finita.

0: Sono le 11:02.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al Mondiale. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
1: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tavilo. Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafoe. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
3: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Luigi e Andrea del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma. Questo podcast è stato realizzato con Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina, Silvia e oggi vi parleremo del clan di Casa Monica. I Casa Monica appartengono a una famiglia di origine sinti, i cui primi esponenti arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Sono un'organizzazione potente e assai temuta, sia nella capitale, poi espandendo i propri traffici anche altrove. Sono stati rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan Casa Monica, rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla Corte di Cassazione di Roma, nella serata del 16 gennaio di quest'anno. Le 9 persone riconosciute responsabili di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri dal nucleo investigativo di Frascati. Le catture sono scattate a seguito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha riconosciuto l'articolo 416 bis per il clan Casa Monica, associazione mafiosa operante nella zona Appia Tuscolana della città di Roma, più precisamente tra Appio, Cinecittà e Anagnina. La condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casa Monica, ai vertici del clan romano. Il gruppo criminale Casa Monica, operante nella zona Appio Tuscolana di Roma, con base operativa in vincolo di Porta Furba, è organizzato in una galassia, un aggregato malavitoso costituito da 2 gruppi familiari dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso. Avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. Il clan Casa Monica è mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nelle altre 2 occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani, i 2 clan che hanno dominato a Ostia in fasi diverse. Al maxi processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine Gramigna, non a caso per analogia con la pianta infestante ampiamente diffusa nei nostri prati.

0: Non toccare me la mia famiglia.
1: Ma come hanno preso potere a Roma? Alla fine degli anni 30 giunsero a Roma i primi esponenti del clan di Casamonica, stanziandosi nella zona sud-est. In modo più specifico parliamo delle zone di Anagnina, Romanina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto, estendendosi fino a Frascati. Inizialmente hanno preso piede con il commercio di cavalli, muli e somari. Successivamente si dedicarono alla costruzione abusiva di case e ville sfarzose, ricche di arredi in marmo e d'oro, che sono diventati gli emblemi della loro famiglia. Sono stati gli autori anche di grandi rapine e di tir a cui impedivano il passaggio sul grande raccordo anulare di Roma. Praticavano l'usura con tassi di interesse che si aggiravano intorno al 200 e al 300%. La loro attività era riconducibile anche alla prostituzione, i racket, le scommesse clandestine e non di minore importanza la distribuzione di droga. Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuta la più potente famiglia mafiosa ritenuta nel Lazio.
0: Nuovo giorno, nuovo arresto. Io ci credo nel successo. Nella gabbia io non ci finisco, muoio da leggenda come Jackson.
1: Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuto la più potente famiglia mafiosa radicata nel Lazio.
0: Sono a tavola quei diavoli.
1: Oltre all'attività già citate poco fa, si aggiungono la corruzione, gli appalti, le scommesse sportive, il gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, gli omicidi e i furti con cui sono riusciti ad ottenere un patrimonio stimato tra i 90 milioni di euro. Dunque, i Casamonica, prima di diventare ciò che sono oggi, hanno imparato il mestiere da alcuni esponenti della banda della Magliana, operante dalla fine degli anni 70 nella capitale. Difatti, Vittorio Casamonica fu apprendista di Renatino De Pedis, boss di quest'ultima. Spesso il problema per la polizia di Roma è stato che alcuni degli esponenti, come Vittorio Casamonica, passavano inosservati poiché il loro patrimonio miliardario non era dichiarato e si spacciavano per zingari nullatenenti. Dopo Vittorio prese il comando Luciano Casamonica, anche se bisogna ricordare che nella mafia non esiste un boss assoluto, ma diverse ramificazioni.
2: I Casamonica gestiscono un'intricata rete di alleanze, sempre più ramificata e complessa. Dall'Abruzzo alla Calabria, passando per il Lazio e il Molise, formano una ragnatela di associazioni e legami parentali che sta aumentando di peso e influenza. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza si sta invertendo e il loro potere pian piano sta diminuendo, in quanto la politica è riuscita a mettere un freno alle loro attività illecite. Il 20 novembre 2018, ad esempio, è stata una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Infatti, essa ha inviato un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo 8 villette abusive nella periferia est di Roma. Si tratta di una delle operazioni più imponenti contro la criminalità mai condotta nella capitale. Queste villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Grazie all'incessante impegno della sindaca Raggi, la polizia di Roma ha arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica nell'ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l'impiego di oltre 150 agenti. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Alla luce di quanto detto, si può evincere quanti passi in avanti sono stati fatti nella lotta alla mafia romana, e non solo da parte delle istituzioni governative. Ora, per evitare una ricaduta di questo trend, bisognerà continuare su questa linea e cercare di prevedere in ogni modo i nuovi piani e progetti del clan. Anche se è davvero molto complicato. Al tempo stesso è necessario impegnarsi al massimo per raggiungere tali obiettivi, in una stretta unione tra Stato e, nel loro piccolo ma importante ruolo, anche i cittadini. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Luigi, Andrea, Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina e Silvia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Stay with us!
6: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy!
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.
1: La solita strada, bianca come il sale.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

minuti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Buongiorno, sono Aurel della Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Abbiamo qui ai nostri microfoni Gian Claudia, proprietaria del 50% delle imprese dei serpenti. Un gruppo formatosi all'inizio del 2009 con il loro primo album, in cui da un gruppo rock decisero di lasciare le chitarre ed intraprendere una nuova carriera suonando il basso, ovvero la parte maschile, e la voce, la parte femminile. Qui con noi abbiamo appunto la voce, Gian Claudia.
3: Femminile, eccomi qui. Ciao a tutti.
2: Una prima domanda potrebbe essere: chi porta i pantaloni fra i due?
3: Ma li portiamo un po' tutti e due, e portiamo anche la gonna tutti e due. Siamo molto, cerchiamo di tirar fuori io il mio lato maschile e Luca il suo lato femminile, perché hai proprio colto in pieno l'essenza del mondo serpenti, che cerchiamo di tirar fuori quello che è il bello delle persone, quindi a prescindere dalla tipologia sessuale. Stiamo cercando di uniformare i due universi e di mescolarli insieme.
4: Mi fai male di piacere, mi fai male, mi fai bene. Mi tocca la mia bocca.
2: Forse la parte più decisiva della vostra carriera è stato questo passaggio molto netto e decisivo, ovvero abbandonare la chitarra e il sound rock e passare a qualcos'altro, come l'elettrico, il pop. Cos'è che vi ha spinto a fare questo?
3: Dunque, noi, io e Luca ci conosciamo praticamente da quando andavamo a scuola. I nostri primi concerti con gli Ultraviolet eravamo praticamente tutti minorenni, a parte il batterista, quindi siamo cresciuti veramente tanto insieme. Mentre l'esperienza Ultraviolet era ancora attiva, Luca ha cominciato ad appassionarsi come musicista, prima come ascoltatore, poi come musicista, a delle sonorità un po' più elettroniche, quelle che possiamo ritrovare nei Soulwalks o nei Chemical Brothers, per esempio. E di lì poi è nata la passione di voler fare quel tipo di musica, e quindi è nato il progetto Serpenti proprio da un'idea di Luca, che inizialmente voleva una voce maschile per il suo progetto, un po' tipo Nine Inch Nails, Trent Reznor. Dopo diversi provini che ha fatto a voci maschili, mi sono proposta io, e sicuramente il fatto di essere cresciuti insieme, di aver già avuto un'esperienza musicale insieme, ci ha permesso di avere quella sintonia, quell'alchimia che si raggiunge solamente dopo l'intimità che c'è tra persone che suonano, e di qui sono nati i Serpenti. Anche se poi l'animo rimane sempre piuttosto rock, perché pop rock, questo lo si vede soprattutto dai nostri live, e lo si vede anche nella struttura della canzone, perché non possiamo definirci una band, cioè un progetto dance, in quanto la parte vocale, la melodia di voce rispecchia molto quello che è il pop e il rock, quindi hai un ritornello, hai una strofa, proprio la struttura tipica di quel tipo di canzone.
4: Perdo il senso del tempo.
2: Voi dal primo album, nel 2009, Sottoterra, avete fatto dei passi da gigante, ma qual è la vostra idea essenziale di musica?
3: Dunque, il nostro obiettivo principale è quello di fare i musicisti nella vita, quindi quello di diventare, cioè di farlo come mestiere, come lavoro. Sicuramente questa passione, che poi penso che debba essere il sogno di tutti, quello di poter fare nella vita, quindi di rendere un lavoro, cioè qualcosa che ti remunera economicamente, la propria passione, perché poi non ti sembra veramente mai di lavorare. Quindi la nostra idea di musica è quella di trasmettere sempre quello che siamo noi. Se ci sono delle variazioni, cioè perché anche rispetto al primo album, rispetto a Sottoterra, siamo un po' cambiati, ma perché ci è venuto molto naturale, e diciamo che ogni volta cerchiamo di dare una fotografia di noi stessi e cerchiamo di trasmettere il nostro stato d'animo attraverso le nostre canzoni.
2: Quando saranno i prossimi appuntamenti con i Serpenti?
3: Dunque, per tutto quanto, io invito sempre gli ascoltatori a seguirci sul nostro sito, che è www.serpentimusic.com, che è sempre collegato ai nostri social network, quindi Facebook, Twitter, MySpace, per i più nostalgici. E, sicuramente adesso abbiamo delle date un po' in tutta Italia. Adesso il 22 di maggio uscirà il nostro disco. Le prossime date sono: abbiamo una presentazione del disco a Bari il 23 di maggio, il 24 maggio saremo a Milano, saremo in provincia di Brescia, quindi siccome ce ne sono un po' diverse e un po' in tutto lo stivale, io invito a seguirci sui nostri social network, che sono sicuramente più aggiornati di me.
2: Beh, qui i nostri ascoltatori potrebbero chiedere un saluto.
3: Un saluto a tutti i ragazzi, agli ascoltatori di Radio Pacinotti, e grazie per l'intervista e per l'attenzione.
2: Grazie a te, grazie a te. Aurelisa, Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui collegati con Luca dei Serpenti.
2: Oh, ciao Aurel, saluti.
1: Una domanda che potrebbe essere abbastanza curiosa è: come mai avete deciso proprio di tenere il basso?
2: Allora, io nasco come bassista, perché sin dal 97, quando ho iniziato a suonare nell'Ultraviolet, sono sempre stato bassista, quindi diciamo il mio strumento di nascita dal punto di vista musicale. E il progetto Serpenti è nato proprio con l'idea di fare tutto col basso. Quindi, per esempio, nel primo disco tutte quelle che sembrano chitarre in realtà sono suoni tirati fuori dal basso con distorsori, effetti vari. Quindi diciamo che lo strumento portante del progetto è proprio il basso, è per questo che c'è stata questa scelta. Invece adesso abbiamo virato un po' su un suono più elettronico, però la presenza del basso è sempre diciamo fondamentale, proprio anche per la creazione dei pezzi.
1: Il gruppo si basa su una fusione fra l'elettronico e il basso elettrico.
2: Esattamente. Diciamo che la componente rock è data dal basso sia pulito che distorto, che suonato con le dita, col plettro, insomma c'è tutto un lavoro di sperimentazione e divertimento sull'utilizzo del basso elettrico.
1: Quale tecnica preferisci usare per suonarlo?
2: Ultimamente preferisco di più il plettro, perché appunto suonandolo col distorsore e suonando delle parti, per esempio dei riff che devono diciamo un po' uscire fuori ed essere più presenti all'interno della canzone, sicuramente il plettro dà un suono più definito, più preciso.
1: Quindi si può dire che una delle rare volte in cui il basso esce fuori dalla canzone, ovvero non si basa più sulla parte ritmica, ma c'entra proprio nella melodia, nell'essenza.
2: Non è solo accompagnamento, ma è anche diciamo parte principale e ricordabile soprattutto della canzone, perché molte volte i giri di basso, a parte esempi, non so, tipo Under Pressure dei Queen o altri pezzi così, il basso solitamente serve solo a fare diciamo accompagnamento.
1: Una domanda potrebbe essere anche: quando voi vi siete messi con la Universal, com'è successo il passaggio dal gruppo Gods da te creato?
2: Ma ti dirò che la Universal, quando diciamo ci ha firmati all'interno del suo roster di artisti, non aveva ancora sentito i pezzi nuovi, perché non erano ancora stati fatti. Quindi diciamo che il processo di scrittura del secondo disco è avvenuto anche insieme a chi ci segue in Universal, quindi diciamo è stato utile il loro consiglio, la loro direzione, è stato un lavoro diverso proprio perché sono intervenute anche delle persone dall'esterno che hanno arricchito appunto il nostro nuovo tipo di suono.
1: Come mai avete scelto proprio il nome Serpenti, al di là del tuo cognome?
2: Principalmente deriva dal mio cognome, però ci piaceva anche diciamo un po' il fatto che rimanda ai gruppi degli anni 70 italiani, sai, tipo c'erano, non so, i Corvi, i Bisonti, e adesso ci sono anche i Serpenti.
1: Voi siete pugliesi, e quant'è di pugliese nella vostra musica?
2: Tieni presente che noi abbiamo iniziato a suonare in Puglia, siamo cresciuti in Puglia anche musicalmente, tuttora condividiamo progetti con altri musicisti pugliesi, quindi un po' tutto deriva da lì proprio a livello diciamo di nascita, insomma tutto qui, poi ovviamente la presenza del mare rende anche tutto più fresco e leggero.

0: Grazie di tutto. Vorresti fare un saluto per i nostri ascoltatori?
1: Certo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pacinotti e Jeans Network.
0: Grazie mille. Aurelisa, Radio Pacinotti.
1: E Jeans Network.
0: Grazie mille. Aurelisa.

0: Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Ai nostri microfoni oggi abbiamo Gian Claudia del gruppo I Serpenti. Iniziamo a chiederle quanto del tuo rapporto con il bassista del gruppo, che ricordiamo i nostri ascoltatori e anche il suo fidanzato, finisce nel sound delle vostre canzoni?
1: Il nostro sì, infatti, dici bene, è un sodalizio totale, ce ne abbiamo praticamente, ma più che un matrimonio, abbiamo diviso tutto, perché comunque dividere una band come lo facciamo noi è sicuramente un'esperienza totale, quindi sicuramente c'è molto di noi perché nel nostro progetto, perché penso che le canzoni, il mondo richiamato e tutto quanto, quando una persona è molto naturale, è anche molto autobiografico, quindi sicuramente c'è molto di noi all'interno delle nostre canzoni.
2: Quello che fa per te, tu sai cos'è, non ti rimane che provare.
0: Il singolo Senza Dubbio è stato girato a New York, dopo una premiazione, ci puoi raccontare qualcosa di quell'esperienza?
1: Ah, quell'esperienza è stata molto bella perché noi abbiamo partecipato a questo contest, il Week, che era organizzato insieme al Ministero per le Gioventù e a Puglia Sounds, l'abbiamo vinto e abbiamo vinto come premio appunto questo viaggio a New York e il fatto di condividere il palco insieme a due grandissime storiche band come Subsonica e Casino Royale. È stata un'esperienza molto bella, non era la prima volta che siamo andati negli States a suonare, abbiamo avuto la fortuna di andarci già l'anno prima. Ed è stato bello rivedere anche le persone che sono venute l'anno precedente a vederci. C'erano molti italiani, ma anche c'erano persone locali, persone americane, insomma, che hanno molto apprezzato sia il sound che addirittura la scelta della lingua italiana, che loro vedono come esotica. A loro piace molto l'italiano. E abbiamo approfittato al 100% di questa esperienza, infatti appunto il giorno dopo eravamo lì a Times Square a girare il video, siamo rimasti pochissimo tempo, tipo 4-5 giorni, però abbiamo veramente rimandato il fatto di dormire, di essere stanchi, abbiamo sfruttato al massimo di essere in quella bellissima città che forse è una delle più belle del mondo.
0: Voi siete un gruppo elettropop anni 80. Se qualcuno dei ragazzi che ci ascoltano vorrebbe provare a comporre una canzone di questo genere, potete consigliargli qualcosa?
1: Qualcosa come ascolto o qualcosa come strumentazione?
0: Come strumentazione, grazie.
1: Dunque, come strumentazione sicuramente serve un computer, perché la tecnologia ha fatto sicuramente passi da gigante ed è proprio una tendenza degli ultimi tempi quella proprio di realizzare dei dischi veri e propri direttamente dalla propria cameretta. Quindi sicuramente ti serve un computer, serve un programma per registrare. Noi utilizziamo il Cubase. Per quel che riguarda invece l'utilizzo di virtual instrument, che sarebbero praticamente quelli che si chiamano i sintetizzatori o strumentazioni insomma elettroniche, si può usare tranquillamente l'Ableton Live. E che più? Poi serve un microfono e un po' di fantasia. Esprimete voi stessi al 100%.
0: Ok, grazie Gian Claudia. Se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pacinotti. Grazie Francesco.
0: Grazie a te, spero di risentirti presto. Ciao.
1: A prestissimo, ciao.
0: Francesco per Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

appena uscito fuori che sua madre gli diceva: quando arrivi, almeno telefona. Poi, in mezzo alla strada, si è voltato per vedere ferare la sua casa mentre nevica. Tra un'ora sono lì, prendo il treno, sono lì, arriviamo giusto lì, che c'è ancora un po' di luce. Eccola lì la Jugoslavia, quanti alberi, come verde, ha qualcosa che mi piace.

rancore per l'Europa tra due ali di fascisti, vecchi, nuovi, misti. Poi sotto un cielo nucleare, mai visto irreale, passa un gruppo di montagne, siamo in Russia. E io che volevo telefonare, non ho niente da mangiare.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Com'è cambiata la Sicilia e l'Italia dopo la strage di Capaci? Ne parliamo con il nostro professore, Leonardo Durante, cresciuto nel quartiere Brancaccio ai tempi di Pino Puglisi e che ha sentito con le proprie orecchie lo scoppio dell'autostrada di Capaci. Quindi, professore, quanti anni aveva quando sono avvenute le stragi?
1: Ero giovane, ero uno studente poco più grande di voi e, come sapete, ne abbiamo già parlato, ragazzi, è cambiato completamente il concetto di mafia, di vivere nella città di Palermo, di vivere in Italia. A quei tempi a volte non si aveva nemmeno stare lì a Palermo in quegli anni era veramente complicato, perché la percezione di Stato, la percezione era praticamente inesistente. Probabilmente c'era più la percezione della mafia che la percezione dello Stato. Invece da quei giorni, purtroppo, ma forse dovrei dire anche per fortuna, meglio dire purtroppo, è cambiata la nostra percezione, perché noi italiani, noi palermitani, ci siamo accorti, svegliati purtroppo con quel grande boato che, come dicevi tu Martina, ha risvegliato le coscienze di tutti noi palermitani. Io ero un po' più grande di voi, stavo appunto studiando, me lo ricordo ancora, analisi matematica, e ci siamo fermati, eravamo in gruppo, ci siamo fermati perché ovviamente non riuscivamo a capire cosa fosse successo. C'è stato un silenzio assordante,

0: come l'hanno cambiata gli attentati che sono avvenuti in Sicilia in quel periodo?
1: Allora, è cambiato proprio il modo di vivere a Palermo. Da quegli anni quella Palermo non è più esistita, comunque non è più esistita nella nostra testa, nella nostra mente. Il palermitano si è svegliato quella mattina lì e si è svegliato un po' diverso, ed è proprio la coscienza che continua ancora ad animare Palermo e ovviamente l'Italia, perché quel giorno abbiamo compreso che il fenomeno mafioso non era articolato solamente a Palermo.
2: Allora, lei ha accennato che a Palermo, che la percezione dopo questi attentati è cambiata, ma la sua com'è cambiata?
1: Beh, ovviamente anche la mia. Io avevo la vostra età più o meno, e a volte alla vostra età per fortuna non ci si rende conto di tante dinamiche. Ebbene, noi ci siamo svegliati con questo boato e da quel giorno la nostra percezione proprio del vivere è cambiata completamente. È come se ci fosse stato, ecco, un bagliore che ci avesse fatto, cioè ci abbia realmente svegliato e fatto prendere coscienza di quello che era il fenomeno mafioso.
3: Ha avuto esperienze dirette con la mafia?
1: Allora, io sono nato e cresciuto in un quartiere a rischio, che è appunto Brancaccio, però devo dirti la verità, cioè, a parte la microcriminalità che è quello c'è ovunque, non solo ovviamente a Palermo e Brancaccio, non ho avuto esperienze dirette di mafia.
0: Lei come ricorda Falcone e Borsellino? Presto.
1: Allora, io non avevo contezza di chi fossero Falcone e Borsellino prima dell'attentato, ovviamente. Non sapevo minimamente chi fossero, perché, ecco, rappresentavo il classico teenager che non si occupa di politica, non si occupa di questioni, tra parentesi, importanti. Per me c'era lo studio, c'erano gli amici, c'era, ecco, la palestra, c'era il mare, ma di certo non c'era la politica, veniva sempre in secondo piano. Invece da quel giorno è cambiato tutto. Tutti noi abbiamo parlato di mafia, abbiamo parlato di politica. È vero, ogni tanto c'era qualche manifestazione antimafia, ma ovviamente, come accade quando voi fate uno sciopero, è più il giorno di festa, di non andare a scuola, che il reale motivo per il quale si faceva lo sciopero.
0: A proposito di questo, lei ha partecipato a qualche manifestazione, e se sì, come le ha vissute?
1: Allora, ovviamente prima degli attentati, come ti dicevo, era tutto un po' più light, non avevi la coscienza di ciò che era il fenomeno mafioso. Poi è cambiato tutto, e allora lì sì, altro che bandiere, le lenzuola bianche, eravamo sempre in prima lotta proprio per vivere e lottare ogni giorno affinché si capisse che il fenomeno mafioso non è prettamente palermitano.
2: A distanza di 30 anni, come pensa sia stato l'impatto di questi attentati sull'Italia?
1: È cambiata completamente la coscienza nazionale, ciò ha ripercussioni ancora oggi, è cambiata negli anni, soprattutto da quando molti mafiosi si sono pentiti. Abbiamo visto insieme il film, vi ricordate? Le sensazioni di vivere quegli anni 90 con Buscetta, poi con Riina, eccetera, ha risvegliato in me dei sentimenti che avevo completamente dimenticato. E mi sono emozionato.
3: Lei ha appeso il lenzuolo bianco fuori dalla finestra? Se sì, che significato aveva per lei quel gesto?
1: No, io non ho appeso, perché comunque vivevo in periferia e quindi non sono passati sotto casa mia cortei, eccetera, però devo dire che eravamo ovviamente tutti molto molto molto tristi per quello che era accaduto.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
1: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
0: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
2: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
0: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
2: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
0: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
2: Sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
0: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Informa Giovani di La Spezia.
2: Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai?
3: Mi chiamo Endurance e ho 19 anni.
2: Hai parenti in Italia?
3: No.
2: E i tuoi parenti, alcuni dei tuoi parenti sono trasferiti qui?
3: Sì, abito con la mia mamma e il mio fratello.
2: E perché la tua famiglia ha scelto di trasferirsi qua in Italia?
3: Perché mia mamma ha trovato un lavoro qua in Italia, quindi dobbiamo trasferirmi qua.
2: E c'è un motivo specifico per il quale avete scelto proprio l'Italia come paese?
3: Posso dire perché è il posto dove hai trovato un lavoro, quindi dobbiamo venire tutti qua.
2: Come ti sei sentita la prima volta che sei arrivata, quando hai toccato suolo italiano?
3: Era molto molto difficile, ho avuto dei problemi, ma comunque da qualche mese è fatto.
2: Torni spesso nel tuo paese?
3: Sì.
2: A trovare i parenti?
3: Sì, sì.
2: E sei riuscito a integrarti bene, a farti nuovi amici qui?
3: Sì.
2: Studio o lavori?
3: Sì, studio adesso.
2: E in che lingua sogni quando devi pensare?
3: In inglese.
2: In inglese?
3: Sì.
2: E c'è una cosa a quale non ti sei ancora abituata dall'Italia, una cosa che non ti piace tanto?
3: Non so, posso dire il comportamento, non sono abituata al comportamento dell'Italia perché abbiamo delle tradizioni diverse, quindi è un po' di cambiamento.
2: E quindi ti manca tanto il tuo paese?
3: Tanto.
2: E mi dici il nome di una canzone che piace tanto ascoltare?
3: Mi piace la musica, il cantatore si chiama Westlife, sono in gruppi di cantatori, è molto molto bellissimo.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, la radio che dà voce ai suoi giovani protagonisti.

je t'aime.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Ambushing you with the biggest hits on radio.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.

No, in all seriousness. Well, I don't know why.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: sposi nudi in Giamaica. 9 coppie coraggiose si sono spogliate e sono salite sull'altare per scambiarsi la promessa di matrimonio in una cerimonia di massa avvenuta in Giamaica. Vestiti solo di un velo e un papillon, le coppie sono state consacrate al matrimonio sulla spiaggia di Negril, dove hanno poi brindato tutti insieme rigorosamente nude. L'Edersmith Resort aveva invitato 10 coppie per il grande giorno, ma una di queste si era tirata indietro pochi giorni prima dell'evento. Le 10 fortunate coppie erano state scelte da centinaia di richieste. A tutte era stato posto un questionario su cui si chiedeva loro anche di commentare la loro scelta per volersi spogliare nude. Una delle coppie ha dichiarato subito dopo la cerimonia: quando ci amiamo lo facciamo nudi, perciò perché non dovremmo iniziare la nostra vita insieme nudi?
1: Rami Flash.
0: Non dimentichiamoci che bear, oltre che nudo, significa anche scoprire, rivelare, mostrare. Ed allora tutti bear. Bear, the cure.
2: Rami Flash.

0: never forget.
1: The Cure.
0: I will never forget.
1: Babe.
0: I will never forget.
2: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Eliassim Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafo. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
2: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezione fatta per capitano Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
3: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
3: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
2: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
1: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Stump Stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte. Solo techno, house e dance.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Torniamo in diretta oggi, speciale Zai Time, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
4: Ben ritrovata a te Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
0: E andiamo subito a dare il buongiorno e il bentrovata alla regista e scrittrice siciliana Deborah Scalzo. Ciao Deborah, bentrovata.
5: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto Deborah, io devo ringraziarti di cuore perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo, parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo Vive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi, siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice?
5: Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine, che poi tu sai che io ho una dedizione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tanto appunto la tematica della legalità delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativo a stato mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino ad arrivare a raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vive ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
4: Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo scrittrice e cosa la Deborah Scalzo regista, quindi dividendo un po', ti chiedo di fare una divisione di personalità in questo momento e farci sapere il perché, cosa può portare un libro, cosa può portare in questo caso un docufilm.
5: Beh, allora, la scelta di trattare la legalità è da quando sono piccolina, perché mio nonno Lorenzo faceva parte delle scorte, ha lavorato proprio nelle scorte della Polizia di Stato, quindi io sono cresciuta con vari aneddoti da lui raccontati e con la passione per tutto ciò che forze dell'ordine, legalità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con un docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è un qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri, nella scrittura, che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche vissute, reali, ma a differenza di uno sceneggiato dove devi dare comunque vita a personaggi, è un qualcosa che diciamo arriva, ma arriva ancora più forte quando devi dare poi vita a quei personaggi. Diciamo che Paolo Vive non è stato da un romanzo, ma posso dirti che è tratto, diciamo, da quella che è stata la mia tesina che portai nel superiore a 19 anni, perché la sceneggiatrice Paolo Bottino la portai proprio alla tesina superiori ed era lì nel mio cassetto. E poi un bel giorno, dopo tanti anni di produzione di sceneggiature, mi dissi tra me e me, ma voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
0: Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone e di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
5: Esatto, quella verità che purtroppo in tanti non dicono e che purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino, in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino erano farmacisti, e in questa casa ci sono tantissimi ragazzi che, grazie a Roberta Gattani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché altro che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
4: Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
5: Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani, e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi, quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia. Questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set, tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho avuto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torresi che interpreta il magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro. Ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella e mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito dei giovani. Quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
4: Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia qui c'è Sofia, una bambina di età, ecco, non te l'ho chiesto,
6: 12 anni?
4: Sì, ecco, di 12 anni, ecco, lo stiamo facendo proprio apposta. Ti saluta intanto, ovviamente.
0: No, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo. Ah, no, ce l'ha sì, in questo momento, la senti.
6: Sì, ciao Sofia.
4: Ecco,
5: ciao.
4: Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo ovviamente la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi vedi, il feedback è assolutamente positivo, non c'è disillusione ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda infatti che Sofia ti vuole fare:
6: qual è l'importanza di realizzare
0: dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
5: È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli. Invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare educazione alla legalità, fare almeno un'ora, 2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo. Non è una tantum, invece no, dovrebbe essere tappa fissa, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini. Perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano, e non solo.
4: Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
7: Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
5: Guarda, mi piace tutte e due, Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo.

0: da bambina?
1: Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime del servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta, e poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito, il giusto ricordo a questo ragazzo. Io, nel mio piccolo, ho voluto farlo con questo romanzo e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto e ne sono veramente entusiasta.
2: E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti. Il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda, sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego, Marco.
3: Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
1: E ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E quindi è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo sin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che è poi stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo, e quando è uscito ed è andata molto bene, ha avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che per la prima Mondadori che ho potuto, è stata proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che stava in servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo, adesso ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il mio nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere, poi insomma che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
2: Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
1: Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale. Quindi ho voluto dare anche un omaggio e un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi si è tagliato all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma non vedo l'ora che lo vediate.
2: E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
1: Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
2: Grazie a te.
1: Così.
2: Grazie a te Deborah Scalzo, e allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano. Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta, è anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio. Vincenzo

0: Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Literacy è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street.

0: anche nella radio.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
4: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok.

0: rap futuristico.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.
2: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, era un'ora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
3: Dai, andiamo a vedere.
2: Dai, andiamo a suonare, chi è che suona?
3: Ma sono io.
4: Che cazzo è quest'ora? Dai, qualcuno.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti ragazzi.
2: Di che progetto si tratta?
3: Si tratta del progetto Bella Copia.
2: Bella Copia con due O, vero?
3: Sì, Bella Copia.
2: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
4: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
3: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di tagli e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
4: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
5: In cosa consiste il vostro progetto?
6: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca di legname in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, su disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
5: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
6: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
5: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
6: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi è una simulazione ma con una finalità ben precisa.
5: Grazie.
4: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
1: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte...

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 20:03 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
2: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arghamchi. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone probabilmente pakistane sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo. A quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Coboli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
3: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
4: Le 20 in jeans.
5: But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo gli studenti e le studentesse della terza D dell'Istituto Comprensivo Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi vi parleremo del famoso carcere duro dell'Aquila, di cui tanto abbiamo sentito parlare in relazione a Matteo Messina Denaro.
5: Il carcere in località Costarella all'Aquila è il più grande carcere di massima sicurezza italiano ed ospita il più alto numero di detenuti in 41 bis. Non solo, si tratta anche dell'unico penitenziario italiano ad ospitare una sezione femminile.
6: Secondo il Sole 24 Ore, il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l'isolamento dei condannati in celle individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra.
4: Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. In questo regime il detenuto non può avere contatti con l'esterno e all'interno del carcere. Anche i contatti con le stesse guardie penitenziarie sono fortemente limitati.
7: La sua introduzione è mossa da tutte quelle situazioni definite di emergenza per le quali è possibile limitare fortemente i diritti dei detenuti con il fine ultimo di garantire e ripristinare la sicurezza.
8: La sua introduzione avvenne nel 1986 in via temporanea con la legge Gozzini. Ben presto però il 41 bis, definito da molti carcere duro, si trasformò in una misura permanente, entrando a far parte stabilmente dell'ordinamento penitenziario e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati soprattutto in materia di criminalità organizzata.
6: Questo particolare regime carcerario, introdotto come risposta alle stragi mafiose che hanno causato la morte dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti delle loro scorte, non nasce però per isolare i detenuti e aggravarne la pena, ma per evitare che i detenuti continuino a comunicare all'esterno e impartire direttive dal carcere.
7: Sono 12 le carceri in cui sono detenuti i carcerati al 41 bis. La maggior parte di loro si trova all'Aquila e a Milano Opera.
4: La struttura dell'Aquila è stata ultimata nel 1986 ed è entrata in funzione nel 1993. Già dal 1996 fu adibita quasi interamente alla custodia di detenuti sottoposti a particolari regimi di alta sicurezza che alloggiano in celle singole.
9: Ora ospita 12 donne e circa 160 maschi e prevede anche aree riservate.
10: All'inizio degli anni 2000 furono gli stessi agenti penitenziari a scioperare per la difficile vita interna e per l'adeguamento degli organici, anche perché la struttura in quegli anni si gonfiò di detenuti pericolosi dopo la chiusura di Pianosa e Asinara.
6: Nel supercarcere dell'Aquila sono stati ospitati detenuti eccellenti come il boss mafioso Bagarella, cutolo della nuova camorra organizzata, l'esponente dei casalesi Schiavone, detto Sandokan. Qui fu detenuto

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 21.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.
0: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Jelena, la bambina calamita. Jelena Movic, 10 anni, è una piccola bambina serba con una stranissima capacità. Le sue mani sono in grado di attirare gli oggetti metallici. I medici non si spiegano come possa essere possibile che le sue mani siano magnetiche. Jelena, già soprannominata la bambina calamita, riesce ad attirare, spostare monete ed altri oggetti di metallo, solo avvicinandosi a loro con le mani. La bambina, proveniente dal villaggio serbo di Zeljuza, ha scoperto le sue capacità a 5 anni. I suoi familiari sono convinti che la piccola Jelena abbia una sorta di potere biomagnetico. Gli esperti dell'Università di Nice sono già al lavoro per poter studiare la piccola e capire quale sia il segreto delle sue capacità. Rami Flash. Che cagnara! Attirare il metallo è solo una questione di campo magnetico, una realtà appurata. E allora attirare la sfiga? Quella sì, è una dote soprannaturale, e poi nemmeno così rara. Alla nuova venuta emula di Max Eisenhardt al Volgo Magneto. Da tutti gli X-Men, una canzone degli Heart, Wind and Fire, Magnetic.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore bio.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.